Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifor ci parcelle Assigny di nuyu itam soxna Farsila ci Liberté 1 di nuyu itam Oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi et inshallah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thioub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.